0: serii cinema Centro Rosso, ci per essere un'unica magia che era con la scena di Shur Mauritania, mi girava un vestito che esiste, ragazzi, anche lui, era,
1: le mix de ma vie. Ici, Aki FM, la radio d'ici.